kua tieni te tutu o te rangi. Ka aangi te matangi, e ka rangi marie apopo. Kua tutu a Jesu,